fatemi Dio, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo ballena. Muto sei tu, sospiro.

0: Elisabetta, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: addio. Oh, mio Carlo,
1: che pallido di morte!
0: Ascolta, il tempo stringe.